0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e RaiPlay Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui
1: Pierluca
0: Mariti.
1: Vai! Ciao Giada, ciao ascoltatrici, ascoltatori, ascoltatoru, in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
1: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni in radio dopo Pasquetta. Beh, però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico ma chi ce l'ha fatto fare? Ce l'ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua, quindi
0: eccoci
1: rallentati
0: qua.
1: Noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo
0: veniamoci incontro oggi.
1: Vita lenta, hashtag.
0: Lenta. E stavamo condividendo prima dell'inizio di questa diretta anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non
1: io
0: mangiavo così
1: pure,
0: tanto.
1: Beh, cioccolata, è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema, per cui dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro e mi sento la Reina Rudolph, ma che bene o male che non c'è la visual.
0: Fa simpatia,
1: fa sempre
0: possiamo
1: simpatia,
0: dire.
1: Perché noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
0: Uffa, e ne parleremo.
1: Sì,
0: quanto sia una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento, perché noi siamo amici, ma magari le persone non sanno.
1: Dice, ma chi è questo?
0: Allora, Pierluca Mariti, in arte piuttosto che, perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social networks.
1: Sì, sulle app.
0: Tu mi sei comico.
1: Sì, è vero.
0: Autore.
1: Sì, anche.
0: Conduttore radiofonico.
1: Certamente.
0: Di Radio 2. Oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro a una certa.
1: Ti rendi conto?
0: Ex manager in una multinazionale.
1: Pure quello.
0: E soprattutto amico.
1: Amico, ti sei dimenticata, giurista.
0: Ah, giurista pentito.
1: Laureato in giurisprudenza. Pentito di mafia. No, no.
0: Non c'è la virgola tra giurista e pentito. Giurista pentito.
1: Giurista pentito e basta, sì. E soprattutto amico, ormai stavo pensando, ci conosciamo da...
0: Il 2012.
1: Di Pasquette insieme ne sono state fatte, non ci reggerebbero.
0: Non ricordo, mentirei se ti dicessi che ho memoria.
1: No, perché proprio stavo pensando a quel periodo di giovinezza in cui ci passava una bottiglia di vino e un lenzuolo.
0: Parco degli acquedotti,
1: buttati lì, che fosse 25 aprile, Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti dico quella bottiglia me la dai in testa.
0: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica del
1: mio amico, la protezione, sì, pure sì, io sì. Certo, sono andato e indicato. Purtroppo l'ho messa solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto rosso.
0: C'è il coppino scoperto.
1: Certo, I'm a murator, I'm a worker, carpenter.
0: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi, poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale.
1: Tutto!
0: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera al riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
1: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX che è in featuring con Kelsey Lu, John Glacier e Panda Bear, Daffodil.
0: E la sentiamo.
2: It all started one summer night in London.
3: A couple years back. It was crazy. It was a beautiful female. All I remember.

0: to the nose.
1: Love you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Love you.
2: He's like,
4: rieccoci in diretta con Wunderkammer, sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante, e devo dire un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
5: Certo, vai.
4: È che, allora, qua angolo delle curiosità, io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e ironia della sorte siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda, e mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio, come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
5: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè, ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che diciamo domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello d'elezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E,
4: alla The Board, perché noi siamo anche colti.
5: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato, qui volevo giusto per farti capire, per esempio la scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che appunto, cioè, è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio è un invito a goderti quella parte dell'improv, che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato
4: mamma
5: noioso.
4: Mamma mia, ma grazie!
5: Mamma mia, già diventato noioso, basta!
4: Che fa da madrina incredibile! Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
5: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche insomma dovunque, canale 202.
4: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
5: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play,
4: no, spacca, io fanno.
5: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una, cioè, di una qualità.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista Mille luci, cioè, ma stiamo scherzando?
5: I documentari di Tre Soldi,
4: belli,
5: ma che scherzi,
4: belli.
5: Cioè, c'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla Loggia Masa, adesso non mi ricordo
4: una di quelle.
5: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno, perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme.
4: È vero.
5: E si perdono, invece è da recuperare.
4: Poi è gratuito.
5: Questo canone lo paghiamo. Voglio dire,
4: fammelo fruttare.
5: Fammelo fruttare, non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
4: Ma perché poi, soprattutto, qua un messaggio ai vertici di questa azienda: dopo sta bella sviolinata, io fossi in voi ci affiderei, ma una prima serata, un festival
5: perché
4: di
5: no?
4: Sanremo.
5: No?
4: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti. Un pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020, e poi torniamo.

Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici.

0: E questo era l'ottimo Tutti Fenomeni con Filosofia, una delle poche discipline di cui io e Pierluca non siamo esperti, o forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
1: Ma qualche cosa me la imbastisco. Cioè, allora, diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture...
0: Storytelling!
1: A Milano si direbbe storytelling. Io, se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo, ti dico... Quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
0: Sai di non sapere.
1: So di non sapere, come diceva proprio quello. Socrate, e sono uno scam, sono una farsa. Sono l'imbroglio che questi tempi di poco approfondimento hanno fatto emergere, cioè in un'epoca di reel da 60 secondi, ma io posso sembrare Umberto Eco.
0: Ok, anche questa, allora se la mettiamo sul 60 secondi...
1: Cioè, io sono onesto, perché mi rendo conto che la gente spesso magari dico qualche cosa di vagamente culturale, pescato dalla memoria veramente del liceo o da qualche pagina Wikipedia guardata un po' più con attenzione, tu tipo, come sei colto? No, come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè, lo devi sapere, cioè più vai a scavare e più non c'è niente.
0: Com'è che si suol dire, tipo, in un mondo di ciechi... Ogni orbo è re, è in grande.
1: Esatto.
0: Come uno di quei.
1: È quello, forse.
0: E te
1: sì.
0: Siamo gli orbi di questo.
1: Noi siamo
0: mondo.
1: Gli orbi, perché obiettivamente sì. Cioè, io non mi nascondo dietro un dito, perché è molto piccolo, non ce la farei. però secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
0: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo, perché per lui è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star, ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
1: Era veramente assurdo.
0: Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti com'è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour, e infine quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza?
1: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che era Ho fatto il classico, è stato molto, cioè dal mio punto di vista, che poi quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo per buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene bene, tu dici, ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? Eh no, e qui uno si risponde, perché quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente
0: troppe volte
1: e racconta un te che è un po' passato. Cioè, è assurdo. Ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma, è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e gli sembra fresco, per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro, e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
0: Scrive uno spettacolo
1: nuovo, ho già iniziato a infilare un po' di, cioè ce l'ho già, ce l'ho già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona. Tu sei venuta a vedermi a Napoli,
0: sì.
1: Napoli città, vabbè, particolare.
0: Posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Pierluca il giorno dopo del terremoto a Napoli del marzo 2025, e quindi era veramente una ghiottissima occasione per interagire con il pubblico.
1: Super caldo, e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
0: no.
1: Cioè mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie, questo spettacolo non è solo mio, è anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo, vediamo, perché poi adesso sto in quella fase di... Ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca.
0: No, basta, basta sindrome basta. D'impostore, sei un grande.
1: Come direbbe Tiziano Ferro.
0: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo, ce lo puoi introdurre? Perché è il tuo.
1: Allora, i miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite, io ho una grande anima, cioè... più che un'anima, jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buon'anima. Ho un grande amore per il soul, per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti. E questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. Vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi. E secondo me si applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
0: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso permettermi.
1: Sì, eccoci, io di Nina Simone, muovete, va.

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già d'Arena, da Pierluca Maridimi, ospite di oggi, e perché no, anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer di Non Andrea.
1: Se non la amate, perché ci avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere. Fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300 200.
0: Che non è quello di
1: Non Name. Che non è quello di Non Name, ma qualcuno lo leggerà. Te lo immagini? Adesso che a quest'ora che ci sta, alle 19, dopo che controlliamo.
0: Gino Castaldo gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Che c'entra? Ha chiamato il numero sbagliato.
0: Comunque andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare,
1: soprattutto
0: un...
1: di mia madre,
0: proprio da mia, di lasciare un lavoro, diciamo, sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire, diciamo, una vocazione alla clownerie
1: artistica. Come se dire? Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
0: E come, che qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta, e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
1: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così. Nel senso che io volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello, sentivo che ero anche abbastanza portato. E mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza, e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello, comunque ho impostato tutta una scaletta di vita, mm-hmm, che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino, no? Te la giochi se sì, trovi, sì, anche il tuo incastro. Non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto, dire.
0: Fortunato,
1: insomma. Sì, sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra?
0: Cioè,
1: arrivato a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway, e dicono Broadway non ha aperto. No, Broadway era chiuso, torno da voi. Faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
0: No, no, è bella questa cosa, perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi ha molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, se vivi una volta sola, domani potremo andare a fa terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché ero una ragazzina che ascoltava Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza, sì, della morte, della caducità dell'esistenza.
1: Mercoledì Adda,
0: esatto. Sì, io da quel momento, sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Sì. Ma sì, eh. E diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione, quella dei millennial, e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti, più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni degli altri e della società.
0: Esatto.
1: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose e ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia
0: sì.
1: dire, ma Pierluca a 80 anni ne avrebbe detto... Potevi iniziare prima, potevi fregartene prima, quindi è un po' questo.
0: Io voglio l'arroganza di quelle anziane che si fanno i capelli azzurrini appena i capelli
1: dicono, dimmi qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo,
0: bello,
1: è questo.
0: Bello, Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere, che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day In Day Out dei Cotonete con Leron Thomas del 2024 da Victoire de la Musique.
1: Oui.

day in, day out. A day in, day out. A day in, day out.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissimi, densissimi.
0: Niente, manco da riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, beh, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplainare la vita.
0: Sì, oppure quella è la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva da solo alla fine.
0: Verissimo. Quindi, No, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita, in che direzione andare, quale binario scegliere, anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Ma tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso, non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi
0: e una riserva di strambi.
1: Una riserva di strambi, però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento, la, come si dice, vestiti,
0: il conformismo,
1: verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto, le hai dato retta, quello che dicevo, cioè a un certo punto dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione, però che in qualche modo, insomma.
0: Sì, no, è bello che sia diventato questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita, non era previsto, no. Io volevo parlare dei gag, di cosiddette fregnacce, mi è stato detto che fregnacce forse lo posso dire anche in diretta, e niente, è così, un po' esistenzialisti, sarà sto ritorno dai vacanze, è colpa mia, sono sensibile, sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto cacato sotto, credo, scusate, di nuovo.
0: No, su No Name si può dire cacato sotto.
1: Sì, sì, su Radio 2 su Radio un 2. Po' meno. Perché poi mi riferivo a chi? Perché questo è il discorso, che mi riferivo a qualche...
0: Ma dalla paura? O era una reazione?
1: Sì, dalla paura. Si è cacata sotto un artista.
0: Si è spaventata.
1: Ma raccontavo una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, beh, poi si è cacata sotto. A ridillo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di Rosalia.
0: Di Rosalia, esatto.
1: Puntata, la Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è... a Milano, ma adesso anche Lady Gaga, oggi ho visto la storia, che ha annullato un concerto perché
0: l'epidemia.
1: Dice c'ho una cosa, un'infezione ai bronchi, ma gira parecchio, ma fatevi un vaccino.
0: Mettetevi,
1: io mi sono fatto un sacco di vaccini,
0: sì,
1: quest'anno, e ho fatto il Covid 6000, cioè praticamente.
0: Questa è un'affermazione assolutamente non controversa, che non ti porterà assolutamente dei commenti negativi.
1: No, zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il Covid, non so qual è, ormai so così, Covid shot
0: richiamato,
1: sono stato da Dio, cioè siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera, tutta la gente attorno a me
0: cormalano,
1: con le ossa rotte, con le trombette al naso, e invece io sono stato
0: bene. Tu
1: sei
0: una crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
1: E anche i vaccini.
0: Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid, illo tempore.
1: Però poi 5G è rimasto.
0: Il 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
1: Perfetto, io infatti quando sto con Giada mi fa hotspot. però pure io non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
0: Beh, Fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo pezzo di puntata. E ascoltiamo della musica,
1: Cioè, ma la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato. Vai, prego.
0: Allora, ascoltiamo questa musica che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca: che pezzo vuoi portare? Jamie XX.
1: E quanto quindi... sono prevedibile. Eccomi qua, io prevedibile.
0: Oppure quanta sintonia c'è tra di noi? Non lo so. Però adesso andiamo a sentire un altro pezzo di Jamie XX, che il tuo era tutto carino, tutto fancy, tutto primaverile. Il mio è Kill Them del 2022. L'ascoltiamo.

0: Rieccoci in diretta su Wunder Carmen. Stavolta mi sono ricordata
1: Wunder
0: di
1: Carmen. Wunder Carmen. Ay, la Carmen. La Carmen, ¿cómo está la Carmen?
0: Es porque estamos hablando español.
2: Eso. Dicevamo che purtroppo, allora voi dovete sapere, adesso prima abbiamo fatto tutti i cose,
0: le cose esistenziali,
2: ma già d'arena è una gran chiacchierona come il sottoscritto, quindi appena parte la canzone che dice adesso ce l'ascoltiamo, poi non è vero che ce l'ascoltiamo, chiacchieriamo a stecca, a manetta, con le povere persone qua davanti a noi che devono stare così
0: costrette ad ascoltare gli affaracci nostri.
2: Sono in turno quando ci siamo noi, poi quando siamo noi, io oggi sono ospite, ma mi sento già
0: plurale maiestatis
2: co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, capito, un fiato della musica elettronica. E già da se gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece no, invece
0: non continua. Devo riaccendere i nostri microfoni.
2: Sì, ricordo, eccoci qui, non eccoci qui.
0: Non ero affatto pronta.
2: Lì, la prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via, così sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
0: E niente, questo è un retroscena, quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni è perché realisticamente so io di corsa sudata. Sì. Che riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente ho perso l'uso della parola.
2: Strabordante? O sempre da bella più traspoledo, dimmi un po'.
0: Questa trasbordante simpatia.
2: Eccoci.
0: Eccoci qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
2: Vai.
0: È il fatto è che ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fattura grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
2: Già.
0: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio, perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
2: Giada, io vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna, so che non è neanche così venenza, però comunque...
0: Finché c'è,
2: finché sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico. Cioè, ci siamo incastrati in questo ruolo del
0: super simpa,
2: siamo simpatici, figurati, noi privi di sesso, e invece
0: noi
2: siamo,
0: ce l'abbiamo,
2: carne, siamo corpo,
0: siamo
2: fluidi,
0: caldi,
2: sangue e muscoli, perché no?
0: Muscoli
2: che vogliono essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere divertente, basta essere quello divertente del gruppo!
0: Basta, no, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero, perché poi a volte l'ironia porta anche
2: a essere sempre, capito,
0: trasparenti. Io vi parlo tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti, del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la cioccolata.
2: C'era bisogno di dirlo?
0: Non,
2: no,
0: c'era,
2: ma poi subito
0: bisogno.
2: Lo diciamo, c'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle, e la gente che simpatico, e mai che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo, tu devi dire più misterioso, Luca, che voleva dire, devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria, che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Pierluca, sei zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono misterioso.
0: Ma arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi, ma chi è questa persona?
2: Ma sei perché? Pablo Trincia.
0: Sono io. Un avvertimento prima di iniziare.
2: Quel clown
0: sono
2: di
0: troppo
2: prima.
0: Sexy.
2: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina, e denaro. Non mi vedrete più, dice Pierluca, è misterioso, latitante.
0: Il misterioso P.M.
2: Sì, pubblico ministero.
0: Ma andiamo avanti, perché quel tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo

0: Pantera Blu, Lagrima, lagrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wonder Camera con Pierluca Marini.
1: Senti, perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Noi non ce la facciamo,
0: non ce la facciamo
1: proprio,
0: essere
1: non ce la facciamo,
0: sexy.
1: Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, no, a proposito per seppellire o per ridere, vediamo. Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non se può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza. Volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti degli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowdwork, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico, dei comici con la battuta? Cioè, faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social? Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono... Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé, chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più riconosce la differenza. E ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza, cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè portare la community a teatro, sì. Non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che, cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi rendere

0: Metterti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io, per esempio, mi sento molto più libero quando sto a teatro. Dico delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice: ah, ma non si può più dire niente. No, no, si può dire tutto. Se lo dici a teatro, lo puoi dire. Cioè, io faccio delle battute su la religione, sulla cronaca nera, su una serie di cose. Perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, scaldato, ho creato un dialogo,
1: Ma anche un alfabeto
0: un alfabeto,
1: comune.
0: esatto, un patto, c'è cioè un patto che non c'è online. Online nel mio reel, che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente. Stava vedendo poco prima uno che schiacciava il brufoli, voleva vedere come si pulivano le fughe. Perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito? Quindi io quando, per esempio, poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare. No, deve pure stare sui
1: Devi
0: social,
1: spillolare, devi
0: devi spillolare,
1: spillolare.
0: devi stare lì a fare sempre l'engagement, il contenuto. Ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto. Quindi, per esempio, il crowdwork, la chiacchiera è una cosa molto diffusa anche tra altri colleghi. Lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute. Anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel, mi annoio. Se appena sto lì, dico questa già la sanno, mi detesto. Però chi lo sa che appunto, dove volevo arrivare?
1: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare, la posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per
0: Dov'è
1: sempre, ma sta
0: nata?
1: venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore Arco Coricò di
0: Sì,
1: Riccione di
0: sì.
1: sabato sera, ma è brutta, manco fa così ride,
0: Però
1: forse è
0: ecco,
1: meglio così.
0: diciamo che quando è tagliata male, la roba poi la senti. Ok?
1: Con questo
0: Io che faccio
1: messaggio.
0: battute su le sostanze, io, guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara
1: Sobrio,
0: de
1: sobrio.
0: Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze. Però no, sì, è vero, siamo, secondo me ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata del
1: Certo.
0: mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri. Cioè, tu guardi più la vetrina,
1: Sì.
0: non tu, io, ma in
1: Sì, no,
0: generale
1: no,
0: siamo
1: beh,
0: molto più la
1: naturale.
0: vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio. E quindi inizi a pensare alle cose, come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di.
1: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici, andate
0: Andate a
1: ad ascoltarli a
0: teatro,
1: teatro dal
0: fate
1: vivo,
0: questa.
1: per favore, no? Un esame di coscienza
0: Ma sì,
1: anche.
0: ma è proprio anche l'esperienza di dire, cioè, il qui e ora del teatro è irripetibile. Prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti, le app, rimorchi a
1: A
0: teatro, vai a
1: voglia, pubblico
0: teatro. Tu dici,
1: selezionatissimo.
0: ci fa ridere la stessa cosa?
1: It's a match.
0: It's a
1: It's
0: match.
1: a
0: Ma questo è un
1: match.
0: altro
1: Vabbè,
0: progetto, poi ti racconto.
1: ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddie, tale sono, tale
0: Lo
1: siamo,
0: sei.
1: io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto per Luca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
0: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling. Cioè, per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada,
1: Un
0: per favore
1: fischio.
0: fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, sina pred, quello che volete. Ci tengo.
1: Grazie, sì, sina prete.
0: Anche tu, Giada, na pretuno,
1: Vabbò, a domani alle 18:30. Ciao. Yeah.

guarda mi ora, big dog Lena Simons, guarda mi ora, sì, guarda mi ora, Lena Simons on top.

Sì, sto quando studio e notte, potevo sapere una recession. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme si manuscio, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok.

0: when I move.
1: No, ti ho detto che sono occupato ora, non riesco. Ci sentiamo tra 3 minuti e 16 secondi.

ekteni de vardı ha. Sirizulun avranga dişi. E sabit bu ki. Pekinde ni do curaci pe staro bulisu pe sta. Uite ni de bisogne persone come me, pe serba gente come me. A così putite puntorite e putite ricere kill e non mă gattino. E roppo come vă sentite. Buona. Buia, voi non siete buona. Vă sapete solo a nascondere. Sapete solo di scire bucì. Invece, non tengo sto problema. Io, dico sempre la verità. Pro quando righe bucì.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Salve alla

0: dischi, fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

big brr. All the way, get some back from me, shit. Yeah, I get it.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, ero un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

Baby.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

e torno, ma la faccio sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby cheese.

perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa nascenata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che in se divide condivide in un reato. Quindi non so ridere in di fate classe mai. Rima che la candici sta una compagnatoia. E merita che ande fidere il compagnatoio. E poi ti ho mandato tua merita compagna mia. E da gitto che non so come compagnia.

occhi ti sembrano svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ahi mai, pensato sia un caso. Ahi mai, fatto il quadro non chiaro. Ahi mai, fatto cose per sfaso. Ahi mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non

0: verso. Zero.
1: Quasi che hai capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: sono ragionamenti che spesso lasciano un po' il tempo che trovano, però credo sia anche importante provare a fissare quantomeno degli obiettivi minimi. Vale un po' per tutte le squadre, vale ovviamente anche per il Bologna. Bologna che ha chiuso in campionato in ottava posizione a 56 punti, eliminata ai quarti di Europa League contro la Aston Villa, che poi ha vinto la competizione, eliminata ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio e ha perso in finale la Supercoppa contro il Napoli. Supercoppa a parte, la cosa che mi interessa maggiormente sottolineare è il rendimento del Bologna nell'ultimo triennio, diciamo. Chiude la stagione 23-24, l'ultima con Thiago Motta, quinto posto, qualificazione Champions, 68 punti fatti. La 24-25, nona posizione con 62 punti fatti, scende un po' in campionato ma fa un percorso in Champions, al di là dell'eliminazione fa comunque 8 partite di Champions, raggiunge la finale di Coppa Italia, che è un po' più episodico ma comunque va sottolineato. E per quanto riguarda invece la stagione attuale, ottavo posto, 56 punti, quindi sono 12 punti in meno rispetto al Bologna di Thiago Motta, sono 6 punti in meno rispetto al Bologna dello scorso anno. In assoluto l'aspetto forse su cui vale la pena stare, da cui vale la pena partire, è stata una stagione molto poco costante, risultati altalenanti, le strisce positive non sono mai state troppo lunghe. Per intenderci, la migliore del periodo è da fine settembre a fine novembre, in cui il Bologna fa 5 vittorie e 3 pareggi. Sembrava essersi ripresa e rimessa in sesto. Poi solo due volte in tutta la stagione ha vinto 3 partite di fila, e addirittura ad inizio 2026 fa un pareggio e 6 sconfitte. È una striscia negativa simile a quella di squadre che poi spesso lasciano la Serie A, mentre invece la striscia positiva non è minimamente paragonabile alle squadre che devono competere, vogliono competere per un posto europeo, magari anche un posto relativamente alto. Ecco, penso si debba sempre puntare un filino più su, perché se parti dicendo mi gioco il settimo, mi gioco la Conference, magari finisci nono, e poco ci manca, perché 56 punti quest'anno, tornando al pre-exploit Thiago Motta, al Bologna 22-23 chiude nono con 54 punti, quindi è come se per certi versi avesse chiuso questo ciclo tra secondo anno di Thiago Motta e biennio di Italiano, tornando esattamente al punto in cui era, con una piazza però che adesso ha legittime ambizioni diverse, più alte, e un club che magari si pensa anche più grande deve agire in quella direzione lì.
1: Questo è assolutamente un tema. Tu dicevi prima per la Roma, qual è il reale valore della rosa? Io replico questa domanda per il Bologna, cioè qual è il vero valore in termini di punti attesi per il Bologna, e richiamo una battuta che ti ho fatto nel finale della scorsa puntata, cioè che in termini di punti attesi sulla carta il Bologna ha avuto un rendimento sovrapponibile con quello della Fiorentina, chiaramente con un destino molto meno tragico, ma comunque un po' sottotono, chiaramente con l'asterisco della partecipazione alla competizione europea, competizione alla quale, tra parentesi, Conference ha partecipato anche la Fiorentina, quindi non un attenuante in termini di quantità e qualità delle prestazioni, dicevo qualche minuto fa. Il punto è che questo gruppo, che avrebbe dovuto in teoria consolidarsi con degli innesti e mettendo anche a frutto quelli che sono stati introiti importanti legati ad alcune cessioni, penso soprattutto chiaramente a quelle del reparto difensivo, non mi sembra che abbia aggiunto qualità, non mi sembra che l'abbia aggiunta né nel centrocampo né soprattutto nel reparto offensivo, dove sicuramente da un certo momento in poi, per dire, Ro è diventato centrale, ma ad un prezzo troppo alto se guardo a come hanno giocato tutti gli altri compagni di reparto e quanto peggio hanno fatto in valore assoluto.
0: Sì, ma è una squadra che, io sarò abbastanza duro su questo, me ne rendo conto, ma perché non vedo il passo falso all'interno di una stagione, ma vedo un trend non troppo convincente da questo punto di vista, un trend di assestamento del club, perché

molto, vittoria che mancava da molto, tutto quello che vogliamo, ma per quanto meritato o meno, resta comunque episodico. Cioè, non è un fattore, non è un percorso sul quale tu puoi basare una stagione o puoi basare un percorso di crescita della tua squadra. Quindi, sostanzialmente, togli quello e rimettiamo l'anno successivo, dopo aver raggiunto la Champions nel precedente, fuori dalle competizioni europee. E quindi manchi il salto, manchi quel treno che ti può portare a entrare in quel roster di squadre lì. Considerando anche magari le difficoltà di qualche altra competitor di quel livello, la Fiorentina quest'anno, l'ultimo periodo della Lazio, ma la stessa Atalanta e via dicendo. Quindi fai quinto, arrivi nono. Ripeto, se fosse solo il nono, io lo capirei anche, perché comunque è una stagione in cui per la prima volta ti confronti con la Champions, ci sta che destini tutte le energie lì e perdi un po' il riferimento in campionato. Però poi quest'anno è la conferma. Ed è una stagione questa in cui dall'inizio del girone di ritorno il Bologna in campionato non ha mai superato l'ottava posizione, quindi non è mai stata realmente competitiva ed è un peccato.

Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici.

0: Da qui arriva la domanda, quella più dura, quella davvero più netta, che è se il progetto iniziale è ufficialmente fallito o se c'è stata un'interruzione del percorso di crescita di un anno, di due anni. Mi rendo anche conto che questo chiama in causa una valutazione complessiva del lavoro di Vincenzo Italiano, ma io francamente questa valutazione penso anche sia il caso di farla, perché Italiano sarà un po' arrogante su questo, però è stato scoperto nella narrazione un po' più comune del sistema calcio paese Italia un po' troppo tardi, e spesso è stato anche schernito per il modo di giocare, no? Per un calcio super offensivo con imbucate concesse troppo facilmente. Adesso invece mi sembra si stia valutando un po' il, passami il termine, il santone Italiano rispetto ai risultati. Il Bologna quest'anno ha giocato male, la scorsa stagione non è stata buona, Coppa Italia a parte, quindi bisogna anche valutare realmente, fattualmente, quello che è stato il biennio di Vincenzo Italiano. Secondo me non così buono, non così buono quantomeno come viene raccontato adesso.
1: Assolutamente no, e aggiungo una cosa: non è stato buono sul piano del gioco, ma soprattutto non è stato buono sul piano mentale, perché io posso anche capire, ti va male, becchi ai quarti di Europa League la squadra che poi vince la competizione, ok, cioè siamo in quegli scenari, siamo nello scenario Flavio Cobolli che becca sempre Sinner nei quarti di finale di un grande torneo perché è in quella zona del tabellone, ci può stare.

0: Infatti nessun problema, ma idem se fosse uscita stare... agli ottavi con la Roma.
1: Esatto, quello che non ci può stare è uscire mentalmente dal campionato in inverno, perché poi di questo parliamo, tu fai bene a dire, questa squadra è rimasta dove era in classifica, non ha pensato a se stessa come in grado di fare un girone di ritorno come quello che ha fatto la Roma, come quello che ha fatto la Fiorentina, come quello che ha fatto il Genoa, non era impensabile come obiettivo di prestazione. E comunque dall'uscita dell'Europa League non posso pensare che hai sbagliato la preparazione sul piano fisico, hai un mese e mezzo per provare a fare 4 vittorie consecutive e chiudere bene, non puoi arrivare a campionato finito come ha fatto Italiano e dire mi dispiace che abbiamo chiuso male, e di chi è la colpa? Cioè non capisco da dove debba venire la responsabilità, cioè è una squadra che si è accartocciata sul piano del gioco e non ha reagito di nervi, non vedo niente di buono in questo.
0: Allora io per quello, oltre ai punti, gol fatti, gol concessi, insomma ci interessano, sì, ma forse è il giusto, guardo le strisce positive o negative perché sono abbastanza rappresentative di quello che poi le squadre fanno sul lungo periodo e della capacità di mantenere la concentrazione ad un certo livello, di mantenere anche l'attenzione verso un obiettivo, di pensarsi anche ad un livello superiore rispetto a quello che magari stanno esprimendo fino a quel momento. Gasperini nel momento peggiore della Roma, molto simile magari ad inizio 2026 dell'Atalanta con un pareggio a 6 sconfitte, parla solo di Champions e continua a settare quel livello lì. Ora non voglio dire che Italiano magari anche internamente al gruppo non l'abbia fatto, ma che il gruppo non ha risposto in quella maniera. Possiamo ragionare delle qualità effettive, del reale valore della rosa, del potenziale anche della rosa, però ragioniamo anche di una squadra che spesso come proposta di gioco si è incartata ed è stato un po' un iter molto più veloce sul biennio, non sul triennio, che abbiamo già visto ad Italiano alla Fiorentina. Poi c'è stata una Fiorentina pre e post Italiano, certo, nessuno toglie o vuole raccontare altro rispetto a quel triennio e all'impatto che ha avuto Vincenzo Italiano, ma neanche criticare troppo l'allenatore, semplicemente per me è un biennio non troppo positivo, ecco, sicuramente non insufficiente in assoluto, ma
1: soprattutto, soprattutto pensando a quella che è l'immagine di Italiano come un allenatore intorno al quale, e anche noi qualche volta siamo incappati in questa valutazione, un allenatore sul quale costruire un progetto a lungo termine. Cioè pensiamo alla non decisione, a questo punto credo si possa dire, del Napoli di prenderlo. Forse i recenti sviluppi possono aver dato adito di credere, ok, è un allenatore con una visione che ci piace, ma non è un allenatore che può stare 5 anni qui e portare la squadra a giocare una semifinale di Champions, perché poi sì, di questo si tratta. Forse non ce l'ha ancora, forse non ce l'ha.

0: io sarei stato curioso, ti dico la verità, sarei stato curioso del fatto che un club forte comunque potesse e volesse scommettere su italiano, perché mi tengo la possibilità che ad un livello più alto possa far molto meglio, e sarei stato anche curioso di vedere lui interfacciarsi con giocatori con un palmarès e un curriculum diverso, e quindi in un certo senso obbligatoriamente venire anche a patti rispetto al suo stile, all'identità tattica che secondo lui le squadre devono avere. Però quello che non capisco del Napoli è l'idea: cerchiamo italiano e andiamo su Allegri. Non è in assoluto tra i due valutiamo e preferiamo Allegri, al di là di considerazioni personali, nel merito, perché non credo che anche Allegri in questo momento sia...
1: Sì, sono due discorsi diversi, è chiaro.
0: Sì,
1: è chiaro.
0: Non è un quinquennio credibile quello costruito su Allegri anche oggi, per quanto mi riguarda, così come non lo è quello su italiano, per chiaramente discorsi diversi e premesse anche diverse. Fa solo strano che in 12 ore sia cambiata la scelta da una parte all'altra. Comunque, su italiano magari poi torniamo giusto in chiusura di puntata. Il tema grande da affrontare per il Bologna per quanto riguarda la prossima stagione, chiaramente, è quello tecnico. È arrivato subito il cambio in panchina. Si era parlato anche di un contatto con Di Francesco. Sarei stato curioso personalmente. Alla fine il club ha virato e l'ha fatto molto rapidamente su Domenico Tedesco. Provo a dare qualche coordinata su Tedesco, perché è un quarantenne nato in Italia ma sviluppatosi come carriera totalmente all'estero, principalmente in Germania. Peraltro fa parte di un'agenzia piuttosto importante, questo secondo me ha aiutato anche alcune opportunità di carriera. Parliamo della CAA Base, in questo caso giovanili Stoccarda, Hoffenheim, un piccolo passaggio in terza serie tedesca da primo allenatore. Poi sostanzialmente la prima grande occasione arriva allo Schalke 04 nella 17-18 e fa 1.92 punti per partita e un exploit al primo anno in Bundes che chiude in seconda posizione. L'anno dopo, 2018-2019, arriva fino a metà marzo la sconfitta 7-0 contro il Manchester City in Champions e l'esonero, 1.19 i punti per partita, quindi una media che crolla. In totale fa 75 partite con lo Schalke. Si rimette in gioco ripartendo dallo Spartak Mosca, 19-20, 20-21, 54 partite, e poi torna in Germania, allena Lipsia, subentra a dicembre 21, fa quella stagione lì e poi viene esonerato all'inizio della stagione successiva. In totale 38 partite, 1.87 punti per partita, e vince la Coppa di Germania al primo anno, la stagione 21-22. Da lì lo ritroviamo qualche mese dopo alla guida del Belgio, 24 partite, Euro 24, un girone abbastanza brutto, poi l'eliminazione agli ottavi contro la Francia, ma soprattutto alcune frizioni all'interno dello spogliatoio, non troppo semplice, va detto, quello del Belgio. Però ha litigato con Courtois, che sostanzialmente ha lasciato il Belgio sotto la gestione tedesco. Lo ritroviamo qualche mese fa sulla panchina del Fenerbahce, subentrato a José Mourinho a settembre 25, esonerato ad aprile 26. 45 partite alla guida del Fenerbahce, 2 punti in media per partita e la vittoria della Supercoppa. Questo fin qui il percorso di Domenico Tedesco, vario, non classico, non standard, sicuramente un nome nuovo, però è un allenatore che non ha mai fatto due stagioni consecutive tra i professionisti. Il Bologna lo sceglie con un contratto fino al 2028, probabilmente anche un altro anno, un più uno possibile di rinnovo a discrezione del Bologna stesso. Fin qui non è mai riuscito ad impostare un progetto tattico. Quindi io non so se per limiti caratteriali, gestionali anche dell'allenatore, o se perché ha mancato il contesto ideale. A livello di contesto mi sento di dire che il Bologna sicuramente offre una piazza importante e offre soprattutto una struttura solida, una serenità, è quasi una garanzia di tranquillità e di continuità tecnica. Però poi lui deve metterci del suo.

0: provo a dare anche un'angolazione diversa. Non ha avuto progetti gestiti in continuità, però ha lavorato su tanti progetti nei quali la cifra caratteristica era una grossa quantità di talento mal distribuito. Penso alla rosa che ha avuto a disposizione in Turchia, dove tra parentesi ha fatto un'ottima stagione per quelle che erano le aspettative, e ha perso il posto di lavoro per aver perso male lo scontro diretto col Galatasaray dopo aver fatto tutto bene, tra virgolette. Poi secondo me sarebbe interessante, e sarà interessante approfondire nei prossimi mesi, se emerge un tema anche caratteriale che poi porta a delle decisioni irrevocabili da parte dei datori di lavoro oppure no. Non voglio implicare nulla, ma alla luce delle sue esperienze di vita fino a questo momento sicuramente ci sono tanti momenti di rottura. Il Belgio è un'altra realtà che ha tanto talento ma ha un contesto umano molto problematico, soprattutto in un momento come è stato quello nel quale c'è stato Tedesco, abbastanza difficile a livello generazionale. Temo che questa scelta possa in qualche modo anche essere ricollegata al fatto che il Bologna si è un po' incastrato in questa logica del mischio un po' di talento eterogeneo ad una rosa di medio-alto livello e vediamo che succede. Cioè, è una scelta che mi sento di comprendere, non dico, perché sarebbe forse esagerato, una scelta alla Tudor in proporzione, ma che va in una logica di amministrazione che non è quella di progettualità a lungo termine. Questo un po' mi preoccupa. Cioè, gestisci, hai quattro calciatori mezzi forti, crea un sistema in cui funzionino.
1: Sì, sono d'accordissimo. Mi manca un po' la visione di lungo periodo, perché per gestire non mi sembra una garanzia, e per costruire al momento lo dobbiamo scoprire.
0: C'è da dire che lo dicevamo anche di Thiago Motta, nelle puntate a scenari di 2 anni fa dicevamo esattamente le stesse cose, e cioè che cosa c'è nel carattere di Thiago Motta che sembra renderlo incompatibile con un progetto di lungo termine e con calciatori di un certo livello. Poi le cose sono andate come sono andate, prima nel bene e poi nel male. A questo per quello punto dico, sta all'ambiente.
1: Per quello dico, se esiste una piazza in cui davvero dimostrare di poter far bene, che non dipende da te, è Bologna, perché la tranquillità degli allenatori l'ha sempre data, e la società mi sembra piuttosto solida, la dirigenza è vicina alla squadra, si lavora sicuramente molto bene, quindi ora sta a Tedesco. Ho letto un pezzo molto interessante scritto da Michele Tossani, che salutiamo, su Ultimo Uomo, da un punto di vista tattico. Tedesco, grande flessibilità, ha giocato anche con una linea dietro a 3, spesso a 5, tendenzialmente quando ha potuto scegliere e creare una squadra 4-2-3-1, 4-3-3, quindi si va in continuità rispetto all'italiano da questo punto di vista. Difesa aggressiva in avanti, un controllo delle partite ricercato tramite il possesso, rispetto d'italiano forse meno crossing game, più attacchi prolungati, più attacchi posizionali. C'è continuità su tante cose, e questo anche potrebbe spiegare magari la scelta fatta dal Bologna, forse un po' più equilibrato, un po' più pragmatico nella capacità di adattarsi un po' al gruppo squadra, un po' agli avversari. Detto che il contesto Bundes, quando si parla di aggressione, di transizione veloce, breve, è molto molto molto diverso rispetto a quello di un febbraio su un campo di provincia in Italia.
0: Fai bene a dirlo, perché poi a volte no, sulla carta delle cose sembrano e poi non dico non sono, ma non possono essere.
1: Questo è. Il mercato del Bologna è ancora abbastanza nebuloso, si attende la decisione di Freuler sul suo futuro. Ci sarà, immagino, anche quest'anno il tormentone rispetto a Lukumi. Quello che mi sembra chiaro è che andrà fatto un investimento importante a centrocampo. Probabilmente sarà da cercare il perno della nuova squadra di Tedesco. Per quanto riguarda gli obiettivi, per me quello del Bologna deve essere quello di tornare nuovamente oltre i 60 punti in campionato, e quindi, ed è legato l'obiettivo, competere per la prossima Europa o Conference League. Ma da un punto di vista macro sicuramente è quello di aprire un nuovo ciclo e di sviluppare un progetto che possa essere pluriennale, quindi non solo il biennio con Tedesco, ma magari puntando poi a rinnovo su rinnovo su rinnovo. Tanti allenatori ormai fanno contratti biennali, penso a Chivu lo scorso anno, poi si fa bene la prima stagione e si va subito a rinnovare, si adegua, si rinnova e si garantisce continuità al progetto. Quindi insomma, questo è l'augurio che possiamo fare a Tedesco, non ne vedo troppi altri all'orizzonte.

0: parliamo della Lazio, che ha chiuso il campionato in nona posizione con 54 punti, è arrivata in finale di Coppa Italia perdendola contro l'Inter, dodicesimo attacco del campionato, 41 gol segnati, tredicesima squadra per XG creati, ottava difesa, 40 gol subiti, nona per XGA, 47.7 XG concessi, quindi anche un'abbondante overperformance per quanto riguarda difesa e portiere. La stagione ci ha detto che insomma è stata una Lazio mediocre, ed è stata una Lazio mediocre con zero premesse, nessun obiettivo reale, già a partire dalla scorsa estate, già a partire dallo scorso giugno con l'arrivo di Sarri e poi il blocco certificato del mercato. In tutto il campionato la Lazio non è mai stata nelle prime sette posizioni. La Coppa Italia sarebbe stata un'eccezione, ma non un tornaconto rispetto al percorso fatto in stagione. Non sarebbe stato nulla di costruito, non sarebbe stato un premio per il lavoro svolto, sarebbe stato un risultato incredibile viste le premesse, ma un risultato totalmente fuori contesto, che avrebbe anche peraltro garantito un posto in Europa League, ma decisamente lontano dall'essere atteso per quello che abbiamo visto in campo. È stata una stagione difficile su tutta la linea, dalle premesse iniziali estive alle cessioni che sono arrivate a gennaio, importanti, Castellanos, Guendouzi, sostituiti in parte, nel senso Taylor è stato un ottimo colpo davvero, ma è arrivato anche Ratkov, tanto per citare i due estremi, giocatori mentalmente distanti, non troppo coinvolti nel progetto, da Romagnoli che voleva andare via a Nuno Tavares, sempre a corrente alternata, lo stesso Zaccagni, insomma, capitano della Lazio con un futuro piuttosto incerto all'orizzonte. Questi per me sono tutti elementi che certificano chiaramente lo status della Lazio. Peraltro la domanda che mi faccio e che ti faccio forse per aprire questa analisi è se, a prescindere da tutto, nonostante tutte queste premesse doverose fatte senza competizioni europee, non fosse stato possibile fare qualcosa di diverso, comunque di più positivo, perché ad un certo punto l'idea che
1: secco. Perché per me è totalmente logorata la maglia e il tessuto della rosa. Credo che la testimonianza venga non da questa stagione, ma dallo scollamento e dalla totale mancanza di adesione ad un progetto tattico che abbiamo visto ad esempio lo scorso anno, perché la Lazio ha intrapreso a un certo punto un progetto tattico che poteva piacere, poteva non piacere, poteva essere troppo rischioso, poteva essere troppo ambizioso, fuori contesto per quella che era la guida tecnica, ma ha preso una strada, e quella strada non è stata seguita dai calciatori. Cioè, si è arrivati alla fine dello scorso campionato totalmente bolliti e ognuno per la sua strada, e questo per me è la certificazione che non c'è un, come dire, un tessuto ospitale all'interno del quale pensarsi come professionisti e come interpreti. Certo, poi da lì a fare male a livello proprio di punti raccolti come quest'anno ce ne passa ancora qualche step, però mi domando quanto sarebbe cambiata la percezione di questa stagione Lazio con 5 punti in più in classifica, perché io, secondo me questo è l'ordine di grandezza migliorabile. Cioè non è una squadra che poteva arrivare a ridosso della Conference.
0: Guarda, rispetto all'ultima stagione, quella con Barone, la Lazio fa 11 punti in meno quest'anno. E io sono d'accordo sul fatto che quella stagione abbia rappresentato e certificato uno scollamento totale tra ambiente, gruppo squadra, proprio una perdita di identità che poi va di pari passo con i problemi da un punto di vista ambientale. Non so se la squadra avesse comunque la possibilità di far qualcosina in più quest'anno. Di certo la percezione che ho avuto è che Sarri sia arrivato e sostanzialmente si sia autodefinito come un tecnico in uscita già dopo qualche giorno. E partire con questa premessa non ti porta a costruire nulla, nel senso avrebbero dovuto fare una stagione valida per se stessi, per, non lo so, il loro orgoglio, la loro possibilità poi di essere più spendibili su un mercato successivo quest'anno e futuro, cosa che ad un certo punto nessuno ha avuto più voglia di fare, ma un punto che è arrivato molto presto. Sarri ha traghettato per quanto poteva senza troppe ambizioni, senza magari lasciarsi andare del tutto nella gestione della squadra, ma la risposta dei singoli è stata una risposta sulla falsariga di questo, insomma è stato preso anche come grande pretesto, per quanto un pretesto valido, per mollare totalmente, perché non c'era nulla per cui valesse realmente la pena combattere e lottare. Per curiosità, tanto per tracciare un quadro sugli ultimi anni della Lazio, sul crollo di rendimento, se c'è stato o meno, ma adesso vediamo. Nella stagione 21-22, la prima di Sarri, la Lazio arriva quinta con 64 punti. Secondo attacco, ma un secondo attacco mascherato da un'over performance offensiva di 21 gol, cioè 21 in più rispetto all'XG creati. La stagione successiva, sempre con Sarri, seconda posizione con 74 punti, sempre un'over performance abbondante sia in attacco che in difesa. La 23-24 tra Sarri e Tudor, settima posizione, 61 punti. La 24-25 con Baroni, settima posizione, 65 punti. In questo caso c'è un underperformance. Terzo attacco, sì, della Serie A. Decima difesa, ma quinta per XG concessi. Una Lazio lo scorso anno che ha subito più di 11 gol rispetto agli XG concessi agli avversari. Quindi è stato un crollo di rendimento fino ad un certo punto, quest'anno fa 11 punti in meno appunto rispetto alla scorsa, ma è stato più un crollo di ambizioni, un crollo di prospettive. Ci sono stati meno investimenti, la Lazio continua ad essere una delle squadre con l'età media più alta del campionato, la quarta quest'anno, e soprattutto nessun progetto tecnico efficace, continuativo, nessuna idea di progetto tecnico. Vado ancora ad uno step precedente: l'ultima volta in cui si è aperto un ciclo, questo almeno secondo l'idea iniziale, è stato il primo anno di Sarri, il Sarri 1.0. In quel caso sembrava che la Lazio volesse e dovesse costruire qualcosa, ma è stato un ciclo che si è interrotto quasi subito.

0: anche difficile parlare di ciclo quando comunque vedi determinati nomi, vedi determinati anche livelli motivazionali e di interpretazione dei singoli. Cioè, chiudi gli occhi, pensa alla Lazio del prossimo anno. Quanti di quelli che c'erano in campo quest'anno possono pensare, uno, di rimanere e due, di esprimersi ad un livello migliore di quello che hanno espresso, restando uguali le condizioni ambientali? È questo il punto. Credo forse di tutti quanti il caso più sintomatico, emblematico, drammatico, sia la stagione di Zaccagni, un calciatore che ha vissuto tutto l'anno sull'onda della frustrazione prestazionale nel non capire né cosa facesse la squadra né cosa lui potesse fare per la squadra, e nessuno si è mai posto il problema di prendere un calciatore centrale sul quale la Lazio ha investito tutto perché doveva diventare, tra virgolette, insomma, il numero 10 del futuro, vederlo fare 2000 minuti, 3 gol, 0 assist. Con l'atteggiamento poi prossemico che gli vediamo in campo da qualche mese a questa parte, un altro anno di Zaccagni così, io faccio fatica, penso anche lui.
1: No, infatti è uno dei nomi che ti mettevo come giocatori su cui fare delle valutazioni, ma che forse devono farli loro, ammesso che non l'abbiano già fatte, e poi la società deve avere il coraggio di andare in quella direzione e completare totalmente il percorso. La rivoluzione verso cosa è difficile da stabilire in questo momento. Io torno su questo, sul mio parere personale rispetto alla scelta che si sta per fare, cioè quella di Gattuso. Mi chiedo come debba essere letta, perché è un allenatore che non ha mai completato 2 anni, è sempre stato esonerato, si è dimesso, si è trovato un accordo per una risoluzione del contratto. Guardo la carriera brevemente: Sion, Palermo, Ficreta, qualche partita qua e là, il Pisa in Serie C, il Pisa in Serie B, il Milan del 19, e poi diciamo carriera che parte concretamente in Serie A nel novembre del 17 sulla panchina del Milan, resta la prima stagione, poi arriva fino a maggio 19, 83 partite in totale, 1.75 punti per partita, sesto posto primo anno, quinto posto il secondo, poi va a Napoli, entra in corsa, fa un anno e mezzo, 81 partite, 1.89 per partita, settimo e poi quinto. Valencia 22 partite, Marsiglia 24 partite, Ajdux Spalato 43 partite, l'Italia, il percorso insomma appena concluso, in Europa non è mai arrivato oltre gli ottavi, nelle coppe nazionali una vittoria, la 19-20 in Coppa Italia con Napoli, poi 3 finali perse, in Serie A non è mai andato oltre il quinto posto. Va detto d'onore di cronaca che la stagione 20-21 con il Napoli lui la chiude in quinta posizione con 77 punti finali, che insomma è abbastanza un unicum, però non credo sia un tecnico, o fin qui non è mai stato un tecnico in grado di aprire un ciclo. È sempre stato un tecnico in grado di arrivare per provare a tamponare un'emergenza, ma iniziare una stagione dicendo già c'è un'emergenza, corriamo ai ripari, davvero è sfinente, è il modo più sbagliato possibile per approcciare ad un nuovo anno. A tutto questo aggiungiamo la protesta dei tifosi, lo stadio vuoto, la volontà di non abbonarsi, un danno potenziale, leggevo qualche stima, che rischia di essere di una ventina di milioni di mancati introiti per la Lazio, e si torna a parlare di mercato a saldo zero. Quindi credo che la priorità in assoluto, ed è difficile per noi farlo adesso in questa puntata di scenari ad inizio giugno, ma ruoterà tutto attorno agli esuberi, alle cessioni, alla capacità che avrà la Lazio o meno di intercettare i profili da cedere, la quantità di profili da cedere, ottenere il massimo possibile e poi ricostruire qualcosa, fidandosi però della visione e della guida di un tecnico che fin qui non ha mai aperto un ciclo.
0: No, siamo totalmente in gestione, cioè me lo immagino, io chiudo gli occhi e mi immagino, è una puntata che sto chiudendo molto gli occhi, mi rendo conto, però forse perché voglio pensare ad un tempo diverso
1: di fine stagione.
0: Sì, però ecco, ne immagino un Gattuso in trincea, cioè per banale che sia non mi stupirei che tutta la visione, la strategia fosse prendiamo un guerriero, perché se poi le cose vanno benino, magari a novembre dicembre alla 12ª conferenza stampa dove dice l'ambiente ci deve stare vicino perché noi abbiamo bisogno di forza, poi si sblocca qualcosa, cioè per quella che è l'abitudine allo stile gestionale che sto vedendo di questi tempi, non solo alla Lazio ma in molte società di calcio in Italia, potrebbe essere simple as that, cioè prendo uno che a furia di fare retorica magari mi scardina un attimo questa opposizione feroce che mi si sta facendo a livello di tifoseria, a livello di ambiente. Però
1: è difficile andare,
0: cioè, non cambia nulla con la rosa, cioè non risolve il problema della rosa, che sarà probabilmente una rosa tecnicamente anche più povera di quella di quest'anno. Puoi replicare la media punti di questa stagione con una rosa meno forte? Sei a uno step di separazione.

0: quest'anno, per intenderci, la Lazio fa 2 punti in meno del Bologna, il peggior Bologna degli ultimi anni, ne parlavamo la scorsa settimana, 4 punti in più dell'Udinese, 5 punti in più del Sassuolo. Questo è per restare, per navigare a metà Serie A, va bene anche rivoluzionare la rosa e cambiare, con però il rischio di stagioni allarmanti stile Fiorentina 25-26 che poi è dietro l'angolo.
1: Ma d'altra parte, la rosa della Lazio è superiore alla rosa dell'Udinese? È superiore alla rosa del Sassuolo? Cioè, io guardo gli 11 in campo, non lo so se ti rispondo di sì.
0: No,
1: cioè, non so in che reparto, tra l'altro, cioè, dovrebbe essere più forte o avere uno status diverso. Sono quelli.
0: Da questo dubbio poi mettici anche le incognite sulla guida tecnica, ma motivo per il quale all'inizio dell'analisi ti dicevo la Lazio quest'anno occhio, perché è arrivata nona con 54 punti ma ha preso anche 7-8 gol in meno di quelli che avrebbe dovuto prendere. E va bene, non tutti gli XG poi a fine anno corrispondono perfettamente con i gol fatti, gli XGA con i gol subiti, certo, però occhio, come si diceva dell'over performance di 25 gol 3-4 stagioni fa. Ecco, il mercato è difficile da definire perché Provedella è in uscita, Romagnoli è in uscita da praticamente un anno, Chila è un pezzo forte, non so quanto la Lazio riuscirà a trattenerlo, vorrà trattenerlo. Nuno Tavares, le solite incognite, la posizione di Zaccagni l'hai raccontata bene tu prima. Io leggo alcuni nomi che al momento faccio fatica a collocare, quello di Coppola, quello di Santi Jimenez, va bene, qualche profilo da rilanciare, ma economicamente mi sembrano anche profili difficili da intercettare. Leggevo, se non sbaglio, Gattuso boccia Noslin. Mi chiedo anche se ci siano le condizioni per poter bocciare qualche giocatore che magari non ha questo...
1: Ma come ti permetti poi?
0: No, beh, però non ha questo mercato, no? Sai, bocci Chila, perché penso che con i 20 milioni di Chila o magari qualcosina in meno riesco a comprare altri 2 profili che possono essere più utili. Va bene, si fa una valutazione, non è una bocciatura. Su Noslin vediamo, per poi quanto senso può avere privarsi di un giocatore così per non ottenere quasi nulla economicamente. Vediamo, poi la Lazio qualche coniglio dal cilindro sul mercato lo ha dimostrato di saperlo tirar fuori e lo ha fatto anche qualche mese fa con Taylor, quindi insomma apriamoci anche a questa possibilità. Guardando agli obiettivi prima di chiudere questa puntata, per me l'ideale per la Lazio sarebbe a questo punto abbassare i costi, abbassarli ancora di più, completare questa rivoluzione e ripartire con un progetto pluriennale, però 2-3 anni almeno, per poter tornare competitivi in zona Europa. Però per farlo, ed è una premessa importante da sottolineare più volte, serve la voglia di farlo, la capacità di farlo andando ad intercettare dei profili corretti, e serve un progetto tecnico valido, un progetto tecnico convincente per costruire, a cui affidarsi totalmente, un allenatore che poi deve avere anche la credibilità interna alla società di bocciare un giocatore, di indicarne un altro, e la società che deve essere allineata seguendo quella visione lì. In campionato vedo difficile che la Lazio con queste premesse possa fare qualcosa di diverso rispetto a costruire magari per il futuro, se non una Coppa Italia spot, una Supercoppa 2026 contro l'Inter spot. Ma torniamo sempre allo stesso discorso, ci interessa l'analisi su una stagione e sulle premesse, non sul singolo risultato.
1: No, e comunque il singolo risultato, come è stato insomma per questa stagione con la finale di Coppa Italia, non cambierebbe una stagione che partisse con premesse negative. Il punto è, cioè, l'unico grosso nodo è capire questo Gattuso quanto potrà, come dire, trasformare la rappresentazione che la Lazio ha fatto di sé ormai da qualche anno a questa parte. Perché poi sai, pure lì, riuscire a rimotivare può farlo un allenatore con quel carattere, con quel carisma. Voglio dire, il lavoro che ha fatto con l'Italia, nel bene e nel male, comunque a livello umano è stato poi percepito positivamente, al netto del risultato ennesimo e tragico. Lavorando tutto l'anno con degli uomini, dei professionisti, magari qualcosa di buono da lì può venire. Però poi subentra il discorso del fit tattico e del livello dei calciatori. Ecco, c'è troppa nebula, ma penso anche molto poco di positivo in cui sperare, insomma.
0: Siamo arrivati alla fine intanto di questa puntata, ci sentiamo quindi alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Radio.
1: Treno arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

Let's go.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. C'è la codilla che mi letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

0: Gianni.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

So. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove?

0: Buonasera, benvenute, benvenuti all'ultima puntata di questa settimana breve di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in rigorosa diretta dal Metastudio di Via Asiago 10 sulle frequenze digitali di No Name Radio e in attesa poi di andare domani a fare scorribande nel backstage del concertone del primo maggio, vedrete il risultato sul nostro profilo Instagram di No Name Radio, che vi consiglio di seguire ogni giorno. Ecco, detto ciò, io do il benvenuto al mio ospite, complice, ostaggio di oggi, che è Daniele Rienzo.
1: Non mi sento in ostaggio.
0: Ne riparliamo tra un'ora. Tra un'ora mi dici bene, t'ho portato letteralmente in un seminterrato in Prati prima che tu te ne accorgessi. No, ve lo presento nel caso in cui non lo conosciate, perché Daniele innanzitutto fa l'attore. L'abbiamo visto per esempio in Partenope di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato Raimondo, è stato annunciato che interpreterai Salvatore Parolisi in una serie in uscita prossimamente su HBO, ma sei anche un musicista con il nome di Bravo Damian. Sei un grande conoscitore di chicche musicali, motivo principale per il quale ti ho invitato
1: qui. Detto da te vale
0: qui.
1: Doppio, quindi ti ringrazio.
0: Sì, ok, facciamo i complimenti ancora qua. E soprattutto, amico.
1: Ma questo non lo so.
0: No, allora io qua lo dico subito, così almeno lo sapete anche voi. Io e Daniele in questo momento la nostra vita stiamo abitando insieme, quindi questa puntata sarà un po' Casavianello. No, cerchiamo di essere professionali.
1: No, più che altro tu stai abitando dove io abito, esatto. Ma io non ci sono.
0: Esatto, è una situazione particolare. Daniele mi ha dato un tetto sopra la testa in un momento di grande smarrimento immobiliare. Sono molto riconoscente e di fatto sti giorni ci siamo incrociati per la prima volta dopo 3 mesi.
1: È stato emozionante comunque.
0: È stato bello,
1: sì.
0: È stato
1: devo dire,
0: bello.
1: No, due giorni.
0: Due giorni, sembrano 4.
1: Sembra un'eternità. Un'eternità.
0: No, possiamo dire comunque funziona bene. Io adoro il fatto che tu sei in giro in casa, perché sei una persona che fa delle cose che trovo molto divertenti. Tipo oggi sono arrivata, sono tornata a casa e ho trovato Daniele che stava facendo stretching sul terrazzo con una tazza di caffè in mano. E questo è pittoresco. Ma l'unica cosa, poi parliamo di cose di lavoro, però per introdurre.
1: Ragazzi, bisogna fare stretching perché è stato un periodo comunque molto stressante e avevo della tensione al collo. Invece di non lo so, andare a fare agopuntura o cose strane, così fai un po' di stretching e
0: no,
1: cerchi di capire.
0: Io ho apprezzato che avevi
1: se...
0: la tazza di caffè in mano, cioè fare stretching col caffè in mano secondo me è un talento.
1: No, ma a Napoli si fa. No, proprio ti insegnano tutto il tempo, cioè fai proprio un allenamento con la caffè...
0: da piccoli.
1: Sì, proprio con la tazzina in mano devi imparare a fare tutto.
0: Che quando sei bambino ti danno il decaffeinato?
1: No, fai... decaffeinato no.
0: Ah no, da piccoli.
1: No,
0: niente.
1: Sono appena tornato da Napoli a casa di una mia amica che mi dice: Daniele, quel caffè è decaffeinato? C'è stato un...
0: Un momento di crisi
1: vera e propria, sì.
0: Ma senti, allora, adesso qua ho iniziato in maniera un po' ciarliera, ma tra poco facciamo dei discorsi importanti e interessanti. Oh, interessante comunque pure lo stretching, il vivere, insomma, per me sono interessanti. Però visto che mi hai dato questo assist su Napoli, in realtà in maniera piuttosto didascalica ho scelto di iniziare la puntata di oggi con l'unico pezzo a onor del vero un po' partenopeo di questa scaletta, che tra l'altro abbiamo preparato insieme io e Daniele, quindi è veramente piena di chicchette e vi consiglio di rimanere ad ascoltare. Questo primo pezzo si intitola, e qua c'ho paura per la pronuncia, correggimi.
1: Vai.
0: Tengo paura da mort. È corretto.
1: Sei bravissimo.
0: Si può fare, okay. Sì. C1 di napoletano. Tengo paura da mort di The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extra Polo, un pezzo fighissimo del 2025, lo ascoltiamo e poi torniamo qui con l'ottimo Daniele Rienzo.
1: Vai mo'.

0: Tang paura da mort, The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extrapolo, pezzone del 2025 per accogliere qui un'icona napoletana.
1: Un'icona napoletana, non lo so.
0: Sei
1: però
0: tu,
1: il pezzo
0: Maradona.
1: Incredibile, no?
0: Sì,
1: non lo conoscevo, incredibile, un bellissimo sound.
0: L'ho scoperto per caso totalmente nelle mie scorribande da appassionata
1: dei quartieri
0: groove
1: spagnoli
0: dell'algoritmo di Spotify, ma non siamo qui per promuovere delle piattaforme di riproduzione audio diverse da Rai Play Sound, dove vi ricordo che tutte le puntate di Wunderkammer possono essere ascoltate. Va bene, detto ciò, in realtà volevo iniziare una conversazione più o meno normale con Daniele, per quanto io possa riuscire ad avere una conversazione piuttosto normale con Daniele. Tra l'altro, se oggi avete visto Dumatti col trench a Piazzale Prenestino che cercavano di fermare un taxi per arrivare in tempo per questa diretta, eravamo io e lui, quindi scusateci se ci siamo buttati sotto
1: abbiamo
0: la
1: deciso di vestirci uguali.
0: Sì.
1: Ma in realtà è stata una casualità.
0: No, è stata una casualità, però great minds think alike, dicono gli americani, gli inglesi, loro. Comunque, iniziamo questa conversazione.
1: Anglosassoni.
0: Anglosassoni.
1: Ma gli americani sono anglosassoni?
0: Sì, perché parlano inglese, se poi però vediamo dal punto di vista proprio genetico, ora non mi vado ad arrampicare.
1: No, vabbè.
0: Però linguisticamente anglosassoni. Mm. E comunque, la prima domanda, ma anche forse la più banale, che però mi interessa davvero sapere da te. Tu appunto hai recitato in Partenope di Paolo Sorrentino, film di Sorrentino col maggior incasso in Italia, comunque un grande successo, sì. Però tu hai recitato in questo film insomma poco più di 30 anni dopo comunque svariati anni di gavetta. Tu sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, hai fatto un sacco di cose anche molto diverse.
1: Certo.
0: E com'è poi arrivare a questo livello di fama, ma immagino anche di glamour, cioè tu sei al Festival di Cannes, così quando... cioè, alla fine...
1: Mi piace glamour.
0: No! Cioè, com'è
1: sì,
0: sta roba?
1: Il cinema a un certo livello è un po' glamour, è vero. Ma guarda... Normale. Cioè, oddio, normale. Nel senso... come ci sono arrivato dopo tanti anni?
0: Dico proprio psicologicamente, eh? Che effetto t'ha fatto sta cosa?
1: Dici, parli del posto o del pre?
0: Del post. Oddio, ma perché no? Anche il pre, ma soprattutto il
1: pre.
0: Il pre
1: era un... Secondo me il pre è più importante, perché essere preparato alle cose è il segreto per farle, in realtà. Una volta che una cosa è entrata, già in realtà è andata. Quindi in realtà l'ultimo anno, prima di prendere questo ruolo, non so come Paolo mi abbia dato della fiducia, però va bene.

0: mancanza, non mancava niente, quindi anche quando sono andato lì a fare questo incontro con Paolo Sorrentino, eccetera, ero molto tranquillo. Non era qualcosa che, cioè, certo, mi dava ansia, nel senso che comunque è una persona che stimo, soprattutto a livello, non solo come regista, ma soprattutto a livello di scrittura. Secondo me è geniale Paolo, è di una sensibilità incredibile. Ma soprattutto ero tranquillo. Cioè, ho detto, vediamo come va.
1: No, io mi sorprendo di sentire una cosa così zen da parte di un attore, perché appunto anch'io sono stata attrice, se
0: Lo
1: ascoltate con
0: sappiamo
1: attenzione
0: bene.
1: Wunderkammer lo sapete, e io invece ricordo, cioè uno dei motivi per cui lasciò la recitazione, uno stress abominevole. Io mi vivevo malissimo le attese delle risposte ai provini, mi vivevo malissimo i provini, l'essere messa in competizione con delle persone in base a poi dei criteri fumosi che non riuscivo a capire, e io un po' da persona con mania del controllo facevo molta fatica a vivere questa cosa. Quindi sentirti così zen è interessante. E quindi scusa, poi questo tipo di zen suppongo ti abbia aiutato anche dopo l'uscita del film, perché anche lì immagino una bella sbornia, tipo vai a Cannes, vedi le persone molto famose. Qual è la persona più famosa che hai beccato nel
0: No,
1: Qatar?
0: dai, non
1: Dai,
0: facciamo name
1: domanda.
0: dropping
1: Dai,
0: così.
1: name dropping. A chi se ne frega, tanto
0: No,
1: questa è
0: la per boh,
1: Wunderkammer,
0: non lo so,
1: vale tutto.
0: non mi piace questo fatto della fama, più famosa, meno famosa. Non lo so, ecco, appunto, magari mi sono riuscito anche un po'. Sì, mi sono riuscito a gestire questa cosa un pochino, è perché proprio non mi interessa di questa. Cioè, secondo me ogni persona è un po' un. Cioè, alla fine le persone hanno tutte quante bisogno delle stesse cose, che è comunque un po' di cura, un po' di affetto, un po' di interesse verso la persona stessa. E spesso quello che ho notato con le persone che ho incontrato in questa esperienza è che ci sono tante persone che sono ipersensibili, altrimenti non farebbero questo lavoro, che si ritrovano a essere messe su un piedistallo ed essere super sole e magari creare dei meccanismi di difesa o o di attacco. E quindi quello che ho cercato di fare con name dropping 1, name dropping 2, name dropping 14,
1: Possiamo usare solo le iniziali come i pentiti dei collaboratori di
0: non me le
1: giustizia.
0: ricorderei. È semplicemente dire: oh, come stai? Come va? Nel senso, sì, alla fine, boh, non lo so. Non mi piace questo concetto di famoso, secondo me è un po' obsoleto.
1: Ah, sei maledettamente saggio. Sei così saggio che oggi con te hai portato questo pezzo che ti invito a introdurre.
0: Qual è?
1: Poi questo qui.
0: Non leggerlo.
1: Exuma, Exuma.
0: Ah, Madonna, amo Exuma.
1: Chi è? Chi è? Raccontacelo al
0: Exuma è
1: volo.
0: questo cantautore che se la faceva nel West Village di New York negli anni 60, anni di Dave Bronk, Bob Dylan, tutta questa gente qui che si chiudeva nei piccoli club a scrivere canzoni folk. E lui è un omone in realtà, anche se queste voci con tonalità alte mi hanno sempre fatto pensare che lui fosse secco secco e pazzo, ma in realtà è un grand'omone, che dice di lui di essere uno sciamano. E dopo aver fatto questa esperienza newyorkese è tornato alle Bahamas, ha registrato degli ambient del posto. Infatti il disco, questo disco che è Exuma, inizia con lui che fa dei passetti sulla sabbia, sul selciato, con vari animali che stanno nella foresta. E niente, è riuscito a portare nella musica folk non la città, ma la parte naturale della sua cultura. Ed è una cosa che mi ha fatto impazzire, oltre ad avere una voce strepitosa che mi fa sballare ogni volta che lo ascolto. È uno dei miei dischi preferiti da ormai, boh, 15 anni circa.
1: Grande introduzione, quindi io
0: E
1: lascio.
0: questo è You Don't Know What's Going On?
1: Esatto,
0: Oh,
1: bravissimo, ma anche ecco qua, fatto, io me ne vado,
0: We
1: questo
0: don't know
1: programma è
0: what's going on. We don't know, definitely.
1: ascoltiamolo, va.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo ascoltato Exuma, artista interessantissimo, proposto dal nostro sommelier della giornata, che è Daniele Rienzo. Allora, in realtà io una questione che volevo analizzare con te in quanto persona molto saggia, come hai dimostrato nella risposta.
1: Le sage.
0: le mega sage.
1: Sage.
0: Dunque, questa Napoli, la tua città, che ultimamente è diventata anche un po' trendy sotto certi aspetti, mi sono resa conto che viene l'identità napoletana a volte viene usata, insomma, ovviamente per evidenti scopi commerciali.
1: Di lucro.
0: Esatto, c'è stata molto backlash.
1: Anche da non napoletani.
0: Esatto.
1: Sacco di persone parlano napoletano adesso.
0: Va un po' di
1: invece
0: moda.
1: Ho smesso.
0: E che ne pensi di questa cosa? Perché io l'ultima volta che sono andata a Napoli l'ho trovata veramente molto cambiata, che ovviamente da un lato è molto bello, dall'altro ovviamente poi diventa quasi una scenografia, insomma l'effetto della cosiddetta gentrificazione è un po' questo. Che ne pensi tu?
1: No, aspetta, questa è una domanda troppo ampia. Cosa,
0: il tuo
1: cosa
0: rapporto con Napoli adesso?
1: Il mio rapporto con Napoli adesso è strepitoso, l'amo, sono contentissimo che la città abbia trovato altri modi per sostenersi e è sempre spaventoso quando qualcosa arriva, parliamo sempre del piedistallo, no? Quando va su un piedistallo diventa sempre pericoloso il gioco di rimanere su e poi poter cadere. Questo sta succedendo un po' a Napoli perché è difficile anche avere un introiti economici del genere dal turismo, partendo da insomma già 10 anni fa non era così, c'erano tantissime attività che non ce la facevano, oppure nel caso di Napoli si accontentavano di poco, che non è un modo di dire, però veramente a Napoli c'è proprio questo tipo di cultura qua dell'arrangiarsi un po', non è una banalità. Ma adesso ci sono dei pro e ci sono dei contro. In realtà i napoletani non è che, da quello che vedo, dei miei amici che vivono la città, perché io non la vivo, non sto vivendo a Napoli e ne posso parlare fino a un certo punto, ma le persone che vivono la città comunque sono anche un po' scosse da questo, perché per esempio la città, io in generale amo l'underground, mm-hmm, nella musica, nella cultura, nell'arte, nel teatro, qualsiasi cosa sia underground secondo me deve essere protetta a tutti, mm-hmm, i costi, ed è la fruizione massima e comunitaria che esiste, è la cosa più importante che abbiamo come esseri umani nelle città. E Napoli ha sempre avuto un underground fortissimo, al centro storico, che è molto piccolo, tu trovavi, che ne so, già ci sono ancora, ma ne vedo di meno e non ho conoscenze per poterlo affermare, però ragazzi che facevano teatro off, che stavano per strada a prendere persone, chiamare persone dentro per lo spettacolo della sera, spiegando lo spettacolo, che è una cosa che si faceva
0: con
1: Shakespeare,
0: sì.
1: Oppure che ne so, ho sentito musica sperimentale all'asilo, a Napoli, roba che ho sentito solo a Londra, ma non ho mai sentito in Italia, nemmeno anche in realtà, oddio, forse Torino, cioè qualcosa del genere, però non è importante. Però diciamo che la cultura underground a Napoli si sta frammentando per via dell'iperturismo, mm-hmm, che ha creato un sacco di Airbnb, ma ha cacciato tantissimi ragazzi che prima un affitto di una singola, vabbè che sono saliti ovunque, però insomma era 270-300, mm-hmm, euro massimo, adesso è diventata come quasi come Roma, e sta avviando ad essere quasi come Milano, cioè insomma ci sono dei è irraggiungibile. Non si può vivere il centro storico, i ragazzi non possono vivere il, certo, centro storico, tante persone stanno abbandonando oramai i luoghi dove la cultura dei residenti, ma non è un chiudere le porte al turista,
0: però anzi, regolamentare anche la turistificazione,
1: non sono nemmeno
0: eccessiva
1: per regolamentare, le cose vanno come vanno, però le cose come stanno andando stanno andando male per la cultura secondo me a Napoli, quindi non è tutto oro quello che luccica, sia una città bellissima. Sono appena stato il giorno scorso a registrare delle cose con questo sassofonista che per esempio è incredibile, da una cultura incredibile, da un musicista incredibile che è Antonio Raia, che vi invito ad ascoltare se vi piace la musica sperimentale o il sassofono in generale. E ci sono tanti problemi a livello culturale, ci sono sempre meno posti dove le persone di Napoli che rimangono, perché sono tante persone che usano la città, mangiano la città, perché tutti mangiano al centro storico, è una cosa incredibile, non se ne può più, sembra una mangiatoia, e tutti mangiano e i ragazzi che stanno lì hanno sempre meno posti intasati di gente dove ci si può prendere una birra e parlare un po' così, pur parlare di esistenzialismo con un velo di tristezza. È tutto così euforico e colorato e sembra sempre di più un parco giochi. Detto questo, io confido in Napoli e nel fatto che fortunatamente ha una cultura che resiste, è sempre resistito a tutte le dominazioni francesi, arabe, spagnole, quindi cioè, insomma
0: resistere anche all'esterizzazione di TikTok,
1: queste nuove dominazioni
0: algoritmiche. Senti, ti interrompo solo per ascoltare un altro dei tuoi pezzi che hai portato, devo dire questo...
1: Tu non hai portato niente? Non ho capito.
0: No, io dopo, sta buono, mo.
1: Mi fa fare solo le cose mie. Però.
0: Senti, che cos'è questo Yetsugu Bushi di Omodaka che stiamo per ascoltare?
1: No, questo non va introdotto.
0: Non va solo vissuto.
1: Questo va vissuto.
0: Vado, premo play.

0: Yetsuku Bushi, un pezzo tutto pazzo portato da Daniele Rienzo, esperto di pezzi tutti pazzi,
1: No,
0: oltre che
1: no, no,
0: attore,
1: no, no.
0: musicista, ma
1: Non mi
0: secondo me
1: nomenclare.
0: job title incredibile,
1: Bellissimo.
0: però esperto di pezzi tutti pazzi.
1: Bello, sarebbe bello avercelo sotto, però.
0: Carino,
1: Tipo
0: no? Tipo
1: che
0: sotto
1: Daniele Rienzo,
0: pancia.
1: esperto di pezzi pazzi.
0: Ma lo sai, tra l'altro, un altro.
1: Bello, tipo quelli di documentari americani, capì?
0: Vogliamo farlo apparire in post-produzione? Possiamo avere qua un sottopancia, per favore?
1: Faccio
0: Abbiamo.
1: anche il saluto.
0: Perché sai, un'altra professione interessante che ho scoperto, tu forse hai o non hai? Vabbè, mo ti dico. Praticamente, mentre preparavo questa puntata, mi stavo andando a guardare delle cose tue, perché ovviamente io ti conosco bene da un sacco di tempo, però poi ovviamente siamo amici, non penso al te tipo che lavori. Quindi guardandomi una tua intervista che hai fatto, se non erro, per Partenope, io ho scoperto una cosa incredibile.
1: No,
0: L'ho
1: non lo
0: scoperto che dicono, cioè c'è letteralmente un commento che dice il bro è liberato.
1: wow, Giada, ma
0: La
1: che
0: gente pensa che
1: cacciata.
0: sei liberato. Sei liberato, perché io lo saprei se fossi liberato, credo. Sì, sei liberato!
1: No, fra, lasciami stare.
0: No, ma mi ha fatto mega ridere sta cosa, perché veramente non me
1: Denuncio.
0: l'aspettavo. No, no, no, e vabbè, non mi denuncia perché tanto poi
1: Tanto
0: le
1: sto
0: spese
1: pulendo la mia
0: legali.
1: cover del telefono.
0: Esatto. Nervosamente, forse perché hai da nasconderci un'identità
1: No,
0: segreta.
1: niente da nascondere.
0: Però mi ha fatto straridere perché di tutte le teorie che esistono, ne esistono innumerevoli sull'identità di liberato, tra cui insomma addirittura ho sentito che fosse Calcutta, cioè delle cose assolutamente assurde, te mi mancava e quindi mi ha fatto
1: Quante
0: ridere.
1: persone sono liberato?
0: Secondo
1: Cioè, tu che
0: me.
1: sei un'esperta di questo genere
0: Devo
1: di
0: dire chi è
1: contenuti web?
0: davvero liberato o le teorie?
1: No. Dico, quante persone sono, secondo te, cioè facendo una stima veloce, quante persone potrebbero essere liberate? Sono state
0: Guarda,
1: nomenclate come
0: nomenclate
1: liberate?
0: secondo me almeno quattro. La verità è che esiste una sorta quasi di inchiesta che poi va a individuare la persona che secondo me è liberato, a meno che non sia tu, e questo sia tutto insomma una cosa di scatole cinesi per deviare la nostra attenzione. E devo dire esattamente come è successo anche con Elena Ferrante, altra napoletana eccellente,
1: Ma se
0: anche
1: io
0: lì.
1: adesso dico che sono liberato, no? Che
0: Questo video
1: succede?
0: va virale e sicuramente questa trasmissione avrà un'altra stagione, quindi per favore.
1: Raga.
0: Vabbè, forse, possiamo lasciare il dubbio, lasciamo il dubbio. No, che dicevo, per chiudere il discorso in relazione sia liberato che Elena Ferrante, a me un po' dispiace quando la gente va a insistere per scoprire l'identità di
1: Di gente che si
0: persone
1: vuole
0: che.
1: fare i
0: Esatto.
1: cavoli propri.
0: Cavoli propri, cavoli propri. Quindi preferisco avere il dubbio. Diciamo, secondo me sono realistiche queste ricostruzioni che sono state fatte sia su Ferrante che su Liberato. Però mi piace pensare che si sono sbagliati e sei te, Liberato. Va bene, interessante questo silenzio. Secondo me Daniele è liberato.
1: Dai, ti prego.
0: No, no, basta, basta, basta, finito, finito.
1: Ti querelo.
0: Non mi querelà, non ho i soldi per le spese legali, ti prego. Non so se la RAI me le può eventualmente. No, mi dicono no, niente, a posto. Come non detto, non mi querelà. Allora, in realtà, procediamo adesso con la nostra scaletta. C'è un pezzo che per qualche ragione mi fa pensare a Daniele, ma in realtà un gruppo che mi fa pensare a Daniele. Si tratta di Nirvana. Dopo questo pezzo vi raccontiamo come ci siamo conosciuti io e Daniele, che era quello che forse ci ha accomunato in un luogo insospettabile per due fan di Nirvana, possiamo dirlo all'epoca, lasciando un po' di
1: Contando che io avevo
0: suspense.
1: un apparecchio e tu eri lì. No,
0: Orribile.
1: sempre, no, no, ma è orribile, guarda, no, no, no. No, no, no. Io ero orribile, avevo la gobba e parlavo così.
0: Vi lasciamo col dubbio di questo contesto, ve lo raccontiamo tra poco. Andiamo ad ascoltare Love Buzz dei Nirvana, dal mio disco preferito di Nirvana, che è Bleach del 1989, anche se in realtà è
1: È
0: una
1: una cover
0: cover degli Shocking
1: blu.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. E insomma, che dire, abbiamo ascoltato Love Buzz dei Nirvana, anche se in realtà degli Shocking Blue, col mio ottimo ospite Daniele Rienzo, perché in realtà questo mi aiuta a introdurre una storia divertente. Perché mo ci vedete così, comunque io, conduttrice radiofonica per il servizio pubblico, Daniele, attore di Sorrentino. Ma la verità è che noi ci siamo conosciuti nel 2010 come membri del cast di una serie per bambini. Però
1: Di cui non diremo il nome.
0: diciamo che basta fare una ricerca sui
1: No,
0: principali
1: no,
0: motori
1: no,
0: di ricerca. Tra l'altro è anche Rai, era i Gulp, andava anche su Rai 2, quindi perfetto, possiamo anche dirlo.
1: Ah, cavolo, siamo in tema.
0: Siamo assolutamente in tema ed era super divertente. A parte che forse della mia non particolarmente lunga carriera d'attrice sarà l'esperienza professionale più divertente in assoluto, perché
1: Abbiamo girato 3 mesi.
0: 3 mesi tutti i giorni
1: Sì.
0: in un'atmosfera cartunesca in
1: Sì.
0: cui era tutto psichedelico, coloratissimo, fuori di testa,
1: Coloratissimo.
0: tipo tutto giallo. Io ricordo tutto
1: Io
0: giallo.
1: tutto viola perché ero
0: Tu
1: viola.
0: eri viola, no, e io e Daniele
1: Tra l'altro
0: eravamo gli
1: viola porta sfiga
0: sfigati.
1: al
0: È
1: cinema.
0: certo
1: Sì.
0: che noi eravamo gli sfigati della scuola. Daniele faceva lo sfigato
1: Con
0: lui e io facevo la
1: l'apparecchio.
0: sfigata lei. E tra l'altro,
1: Però non c'è stata una storia d'amore,
0: no,
1: niente, eh?
0: questa è una cosa che so io perché era parte della mia identità di personaggio, che praticamente io so che il mio personaggio aveva una cotta per il tuo personaggio.
1: Ah, questo era il tuo studio, i tuoi appunti. Non
0: Esatto, no, il
1: ho
0: regista e
1: capito.
0: sceneggiatore Alessandro Cialli, che saluto, una persona straordinaria.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ale, sono grande, uno dei pochi registi che ricordo con affetto. Non
1: No,
0: lo
1: questo.
0: diciamo.
1: Tagliala. Ah, non si può tagliare, vero?
0: Si può tagliare perché è in
1: Ah, cavolo.
0: diretta, però dai video sui social magari sì. No, appunto, il mio personaggio era mosso anche da una cotta nei confronti del tuo. E questo
1: No, io avevo una
0: non è.
1: cotta solo nei confronti del denaro, del
0: Tu avevi
1: danaro.
0: una cosa, è vero, mi ero dimenticata che tu eri
1: Sì.
0: anche spilorcio in
1: Ero
0: questa serie.
1: spilorcissimo e avevo la gobba e un apparecchio, la zeppola.
0: E la zeppola.
1: Sì.
0: Sì, tra l'altro sarebbe divertente, secondo me, un grande investimento per questa azienda se adesso trasformassimo questo programma in una trasmissione per bambini, tipo me contro te, e quindi potremmo tutta farla con le voci dei nostri personaggi di Lore e Virginia, si chiama così questa serie, ma non è che
1: Vabbè,
0: si può dire,
1: l'hai
0: dai,
1: detto,
0: tanto
1: l'hai
0: su
1: detto.
0: Google uno cerca o trova. Quindi farebbe ridere fare tutta la puntata così, perché no?
1: Sei molto brava, Giada. Non ti seguirò in questa cosa.
0: Volevo la voce del tuo personaggio, niente, è andata così, è andata così
1: È andata
0: e
1: proprio così.
0: scusate, sto impazzendo, non la sentivo da 15 anni questa
1: No!
0: voce, sì.
1: Perché?
0: Te l'ho fatta fare, hai sentito? E allora forse ti.
1: Oddio, oddio,
0: Va
1: oddio,
0: bene, va
1: Giada.
0: bene, va bene. Questa puntata sta diventando forse la più delirante della storia di Wunderkammer e ti
1: No.
0: ringrazio. Un po' sapevo che sarebbe andata a finire così. E mi piace, è un
1: Beh,
0: pro, eh? È un pro.
1: io sento che è tutto molto normale.
0: Per i nostri standard, per i poveri cristi che ci ascoltano, che stanno tornando a casa da lavoro, ignari della situazione in cui sarebbero cacciati, forse è una puntata eccentrica. Mi sono contenta. Questo è il senso di Wunderkammer: fa le vocette e ascolta l'ottima musica. E a proposito di ottima
1: Qual è il
0: musica,
1: prossimo?
0: sei te. Io volevo introdurre.
1: No,
0: Volevo
1: no.
0: introdurre un discorso su Daniele musicista, ascoltando insieme a voi un suo bellissimo singolo, non lo dico soltanto perché è qui, del 2024, intitolato Buio. Lo ascoltiamo e poi commentiamo anche il mondo
1: Confabuliamo.
0: della musica.

0: Questo era Buio di Bravo Damian, altresì conosciuto come Daniele Rienzo.
1: No,
0: che
1: è una
0: la mia
1: band, è una band, è una band.
0: È una band,
1: sono
0: vero?
1: Io.
0: Con te, frontman.
1: Sì, scriviamo Yes Sax, Alessandro Sax, un chitarrista che saluto.
0: Che
1: ciao,
0: salutiamo,
1: ciao.
0: È vero, non volevo dimenticarlo. Però, allora, appunto, volevo un attimo parlare anche del tuo percorso parallelo da musicista, che poi neanche troppo parallelo, perché in realtà fai musica da più tempo rispetto al
1: No,
0: cinema,
1: sono due cose che ho iniziato insieme.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: E, ecco, allora, a parte io volevo annunciare che fai un live... Il 6 maggio
1: suoniamo al Monk per la grande festa per i ragazzi dei Weird Bloom, che escono con il loro nuovo album, che sono degli amici bravissimi, che fanno veramente rock and roll, e con noi suonano anche gli Atom Lux, e sarà una serata bella, bella divertente. Se vi capita, venite al Monk il 6.
0: Venite, e anche perché poi è il primo live di Bravo Damian da un po' di tempo a questa parte.
1: Da un po' di tempo, sì.
0: Perché nel frattempo tu hai fatto anche un altro progetto.
1: Mamma mia.
0: Ne possiamo parlare? No, non diciamo il
1: nome. No,
0: quanto
1: no,
0: è primo?
1: Certo.
0: Non è che...
1: No, vabbè, no, non voglio essere autoreferenziale.
0: Io di te devo parlare, se vuoi farlo.
1: Ho capito,
0: di
1: che palle, ci ascoltano, dico che palle, fammi cambiare.
0: No, non cambiate, però è interessante perché in realtà questi due progetti di Daniele sono abbastanza diversi, cioè perché...
1: Beh, molto diversi.
0: Bravo,
1: sì.
0: Damien è molto espressivo, molte parole, molte suggestioni, molte immagini. Mm-hmm. Invece l'altro progetto è estremamente minimal.
1: Sì, è super minimal, è un progetto industrial... contemporaneo, ambient, che insomma, per come si fa a spiegare, cioè, insomma, è proprio musica per installazioni, per clubbing anche, o per concerti proprio veri e propri, quindi è proprio un altro percorso, un'altra poetica rispetto al suono.
0: Sì.
1: Ed è basta. Evito, potrei parlare. Autismo, potrei parlare veramente di.
0: però mi interessa. È importante perché poi devo dire, in questo progetto sei anche molto poco visibile tu. Quindi è anche bello il fatto che è come se Bravo Damian fosse tutto un po' esplosivo, espressivo. Mm-hmm. Invece l'altro sia quasi. Quello davvero quasi anonimo. Super...
1: Quello deve essere quasi anonimo. Ma anche Bravo Damian, usiamo con Bravo Damian. Fortunatamente abbiamo questa collaborazione con Sebastiano Bottaro, che è un pittore, anche un curatore, e lui è una persona che ha dato comunque anche un po' l'immagine, il volto, i colori di Bravo Damian, ma insomma con il gruppo preferiamo non fare un passetto indietro. Mm-mm. per far posto al suono nella musica, perché spesso l'industria musicale diventa prima la persona e poi il suono, il messaggio che la musica dovrebbe veicolare. È una cosa che a me fa un po' di tristezza. Va bene che ci sia una persona che si prenda la responsabilità col proprio volto, il proprio corpo, eccetera, ma che questa cosa diventi più importante della musica stessa, non sono molto d'accordo.
0: Mm-hmm. No, è interessante perché poi tra l'altro citavi effettivamente l'identità visiva e estetica di Bravo Damian. Ecco, io amo molto le copertine, quindi si vede...
1: Quello è Sebastiano.
0: Si vede che c'è un ragionamento dietro, quindi
1: sì.
0: Bello. E... in realtà, vabbè, volevo dire una cosa buffa, ma la dico dopo aver ascoltato questo pezzo che ho scelto di inserire forzosamente in questa puntata, però me l'ha fatto scoprire Daniele, che è un pezzo molto divertente dei Beatles, da Help del 1965, cantato da Ringo Starr, e si intitola... Act Naturally, e in breve racconta ciò che dovrebbe fare una persona per diventare un bravo attore, possiamo dire così.
1: No, parla di questo producer che gli propone di fare questo film, e dice: con questo film ti faccio diventare una grande star. Tutto quello che devi fare è recitare naturalmente.
0: Perfetto.
1: E lui ci ride sopra tantissimo.
0: Sì, vabbè, poi Ringo Starr gli si vuole molto bene. Ci tengo a dire che Daniele ha tatuato il naso di Ringo Starr, e è uno dei tatuaggi più belli che abbia visto in tutta la vita.
1: Fatto a mano da solo, eh? Fatto a mano da solo.
0: Anche tatuatore. Che talento sto Daniele Rienzo. Mamma mia. Andiamo ad ascoltare i Beatles e poi torniamo.
1: Un uomo performativo.

0: I Beatles, Act Naturally, cantata dal nostro bene amato Ringo Starr, che ha il proprio naso tatuato sul braccio di Daniele Rienzo. Sarebbe divertente se Ringo Starr lo scoprisse. Ma pensa se ha visto Partenope.
1: È il più fico su Instagram.
0: Ma Ringo. Certo, ma tra l'altro, cioè, secondo me, io vorrei sapere tipo la sua skincare, non si sa come, dimostra 20 anni di meno, sta meglio di tutti i Beatles, forse perché era quello che si sbatteva un po' di meno, onor del vero. Però
1: sì, mentre tutti erano in India a prendere acidi, lui stava in Sardegna con le ragazze sui yacht. Questo narra la storia.
0: Quindi,
1: comunque se l'è vissuta sempre rilassata. Comunque.
0: Sta una crema. Se tu adesso vedi Ringo Starr dimostra 50 anni, che dice, ma com'è possibile? È un botto,
1: tipo
0: 80. 80,
1: madonna.
0: Sì, un botto, mi dispiace, signor Ringo, chiedo scusa.
1: Ringo,
0: ma...
1: insegnaci a vivere
0: a
1: la
0: vivere.
1: Pace.
0: Ma senti, allora, visto che qui in realtà siamo agli ultimi 10 minuti di questa bellissima trasmissione, a cui ti ringrazio di esserti prestato, approfittando del titolo di questa canzone che è appunto Act Naturally, se tu dovessi dare un consiglio a un aspirante attore, il consiglio può essere anche scappa, però secondo me tu sei una persona molto saggia e molto lucida nel tuo rapporto con la recitazione.
1: Le sage.
0: Quindi se... Pischello o Pischella molto giovane a questo sogno, che può fare? Ha senso averlo come sogno? O è più estenuante che altro? Scusate, io negativa subito.
1: Oh no.
0: Lo so.
1: Qualsiasi sogno è... Madonna mia, veramente stiamo parlando di sogni.
0: Stiamo parlando di sogni.
1: In questa realtà così cruda.
0: Dai, chiudiamo questa puntata con qualcosa di edificante, un messaggio edificante.
1: Edifichiamo. Se avete questo sogno, non seguitelo e andate a zappare la terra. No, sto scherzando. Ovviamente
0: io
1: sto scherzando.
0: Lo penso davvero.
1: No, però io credo che veramente per fare questo lavoro un po' di terra... che sia metaforica o reale terra, penso che sia importante fare dei lavori umidi per poter capire veramente, per essere così umili da accettare un personaggio e un tipo di studio che comunque è umiliante, sia che tu sia un uomo, è ancora più umiliante se tu sei una donna, dove le attrici devono vivere sempre con questo peso di perfezione estetica che è stremante. Invece mi ricordo una volta, ecco, forse questo può essere una buona cosa, mi ricordo una volta, proprio il primo anno che studiavo teatro, c'è la mia insegnante Giorgia Trasselli, che era la tata di Casa Vianello, se non sbaglio.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Impazzisco.
1: Sì, non vorrei dare.
0: Però mi sa di sì.
1: Con i Ricci.
0: Sì,
1: è lei. Davvero. Lei è stata la mia prima insegnante di dizione, recitazione, eccetera. Lei ci disse a uomini e donne, soprattutto alle ragazze, mi ricordo in quel caso, che le brave attrici, i bravi attori, non devono avere paura ad essere brutti. E questo potrebbe essere un buono spunto di riflessione, perché sì, è un lavoro molto estetico dove il corpo può giocare brutti scherzi.
0: Cavolo, no, c'è da dire, appunto, uno dei motivi per cui mi sono poi disamorata nei confronti della recitazione era proprio perché io ho fatto l'attrice tra il 97 e il 2015. E che si tratta proprio letteralmente del periodo in cui a livello proprio mediatico italiano il corpo delle donne è stato proprio più mostrato, perfetto,
1: sì,
0: sinuoso,
1: sì.
0: No? E quindi ovviamente per me, che ero soprattutto un'attrice comica, questa roba qui era un problema, perché non era proprio compatibile con il mio modo di stare, con il mio modo di essere... ho smesso di recitare anche perché avevo fame, volevo mangiare normalmente di nuovo,
1: cavolo,
0: dopo
1: presente,
0: un sacco di anni.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Forse è questo, questa è un'ottima risposta, mi sono resa conto adesso, la prossima volta che mi chiederanno perché hai smesso di recitare, perché avevo fame.
1: Ma certo.
0: Adesso è meglio però, perché vedo appunto nei casting di base ci sono corpi diversi, tipologie di attrici diversi, esistono più ruoli comici brillanti stratificati per le donne, che quando recitano agitavo, io non c'erano, cioè adesso
1: non... No, ma mi fido, non è una cosa che appunto ho notato da interno, non da donna, però mi fido molto del tuo parere ed è una cosa orribile che sia, sì, che sia stato così.
0: E quindi adesso andiamo ad ascoltare un pezzo anche un po' arrabbiato, un po' così, un po' ostioso, di un gruppo francese molto fico che si chiamano Feu Chatterton. Il pezzo si intitola La Malinche, è del 2015. Lo ascoltiamo e poi torniamo per i saluti convenevoli.
1: Ah, che bello, tipo Natale.
0: Carino, bello. No?

nuit.

0: E rieccoci tornati in diretta per l'ultimo minuto di
1: Minuto.
0: Wunderkammer. È finito il tempo a nostra
1: Accidenti.
0: disposizione. Quest'ora di diretta molto divertente con il mio amico, il multipotenziale Daniele Rienzo.
1: Mamma mia,
0: Bello
1: tipo il
0: multipotenziale.
1: coltellino svizzero.
0: Esatto. Il coltellino svizzero Daniele Rienzo, Vesarvenattore, o sa
1: Ah,
0: fa
1: come Swiss
0: Vesarven
1: Army
0: musicista.
1: Man, l'hai mai visto il film?
0: Bellissimo con Daniel
1: Incredibile, mamma
0: Radcliffe.
1: mia, Paul
0: Stupendo,
1: Dano.
0: sì,
1: Vabbè.
0: stupendo, consigliatissimo. Una delle prime produzioni a 24 a diventare
1: Ah,
0: famoso.
1: era a
0: Lo sai che
1: 24?
0: forse?
1: Oh.
0: Lo sai che forse? Dopo verifichiamo, nel frattempo lascerò il dubbio che sia una fake news. E Dani, io ti ringrazio tantissimo di esserti prestato a questa conversazione e di aver condiviso con noi queste chicchette musicali. Spero che tu possa tornare presto con altre canzoni e soprattutto non so se hai notato che non ho svelato l'aneddoto di quella volta che ti avevo fatto aprire un
1: No, no,
0: concerto di
1: no.
0: Calcutta nel 2015, perché così lo possiamo raccontare la prossima volta.
1: Va bene,
0: È
1: va bene.
0: successo.
1: Grazie a te, Giada, grazie a voi, ragazzi.
0: E noi non ci sentiamo domani perché il 1° maggio noi saremo al concertone in Piazza San Giovanni. Ci risentiamo lunedì in diretta dalle 18:30 alle 19:30 su Noname Radio. Buon weekend e buone cose.

No name, a radio. No name.

voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta da.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

0: che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi.

Yeah, that's Pluto. Yeah. Free man. Yeah.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta. Uno sul mento, qualcuno alle costole.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse. No. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse. È perché non lo so dove

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

sentimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è

No.

più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.